Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

0: chi lo dice che carnevale non può essere tutto l'anno?
1: Ha più voci, musiche irriverenti,
2: eventi spettinati,
3: tematiche scottanti,
0: corrispondenze in incognito
1: ed ermetiche letture.
2: Su Radio Stacchio ogni martedì
4: è martedì grasso!
5: Dalle 17 alle 19
0: solo in streaming, perché non c'è podcast che tenga.
1: Questo stacchetto è solo a scopo illustrativo. L'entusiasmo e l'euforia delle voci stacchiane potrebbe subire variazioni.
6: Ah, oh, je rigole.

Che radio sei? Radio sto anch'io. Ehi, qual è la tua radio preferita? Radio sto anch'io.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: accendo gli occhiali. Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.

0: evening, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stakio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stakio! Radio Stakio! Radio Stakio!

Mike says, that boy gave 100%. What spirit? What a

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: Hey man, Bartolomeo ti parla!
1: Dove Radio Neanderthal e Radio Stacchio sono un gastissagoso.
0: Nello streaming perpetuo
1: dell'instancabile estinzione
2: stai ascoltando la bobina di Radio Stacchio. Cause the cop was a pussy ass bitch. And if you played the cop, nigga, you got your ass kicked. I was a kid.

0: cosa sto facendo, Dio Chiara? Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltella.
5: Cosa fai questa sera?
4: Rebaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Britney Spears and I kindly ask you to listen to Radio Stay Cure.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stadio! Radio Stadio! Radio Stadio!

have the technology. We can make him better than he was.

0: L'isola del tesoro, come roba più tranquilla, ma c'ho anche 1984, Il Signore delle Mosche, Piombo e Sangue che è appena arrivato e se volete anche qualcosa di Terry Pratchett, un po' di tutto, ma di buona qualità, ve lo assicuro.
1: Ma non è...

0: raccontino di Lansdale.
1: Schiocca gli sbirri.
2: Oh, andiamocene, dai.
3: Polizia, fermi tutti, mani in alto. Tu col borsone, metti giù lentamente quel cazzo di libro. Ti tengo sotto tiro, non fare cazzate.
4: A bordo pagina, letteratura di rivolta ed evasione.

0: Allora, cosa abbiamo qua? Stevenson, Orwell. Ah, anche Terry Pratchett.
1: Guardi che è solo per uso personale.
0: Sì, dicono tutti quanti così. Questo lo spiegherete in commissariato. Ragazzi, qua siete nei casini seri.
2: Signore e signori, state ascoltando Radio Eustachio. Oh.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Eustachio,
0: Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio

ostacola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: Il punk rock!
1: Come non l'hai mai ascoltato?
2: C'è solo la domenica su Radio Stadio.
0: Novità musicali in anteprima.
1: Dischi estratti direttamente dalle teche xibulaiche.
2: E sound hip hop dalla calda taglia messicana.
1: La domenica, nel pomeriggio di Radio Stacchio.
3: Ascolta Ducali Crow!

0: Ehi tu, usuraio, strozzino, cravattaro, strangolatore, malmignatta.
1: Dici a me?
0: Sì, dico proprio a te. Non sei stufo di svolgere un lavoro redditizio ma socialmente discriminato? Non vorresti poter operare alla luce del sole senza fastidiose complicazioni legali?
2: Effettivamente, ora che mi ci fai pensare. Sì, ma che alternative ho per mantenere il mio orizzonte professionale?
0: Da oggi una soluzione c'è. Apri una banca.
2: Una che?
0: Una banca.
3: Cosa?
0: Una banca. Ricava denaro dal denaro, specula sulle vite della gente, ma senza il rischio di spiacevoli ricadute penali.
4: Io che farò, capo?
2: Esatto, se non mi ridaranno i soldi coi dovuti interessi, potrò ancora mandare di uno spaccadenti i suoi ragazzi a riscuotere, oppure li dovrò lasciare per strada.
0: Puoi fare di meglio, puoi rivolgerti ad avvocati, tribunali, agenzie di recupero crediti e forze dell'ordine per pignorare, sfrattare, sequestrare, decurtare, trattenere e avere ciò che ti spetta.
4: Mi tocca arruolarmi in polizia.
0: È legale, è remunerativo. Apri una banca, non cambiare la sostanza, cambia la forma.
5: Ho chiamato, irmão.

libri senza fine, io va così ci 24 ore non stop, garantito vivo solo hip hop quando arrivo sopra il beat in un mix, hardcore con la tripla X, X, negazione, mo checks, per svoltare questo tipo di situazione, in un mondo che è trash come Slash, allucina come il flash, body model cash, metti 100 lire, scegli la canzone, on e quando arrivo in trasmissione, speciale per DJ Rodrigo, sono caldo come il fuoco, ma pure freddo come il frigo, mi sbrigo su questa tracks, in rilasso.

il sole jazz, eccetera. Nella testa c'ho un romanzo tipo Milan Kundera, del riso dell'oblio, ma santi Dio, quando mi imposto sulla traccia vado giù un fottio, un UFO tipo schifo.

il dopalista non benevole che impusta e musta, c'ho più fotta io che trezzo un lastra, il fiacco in figi, finto bacigi, mette la carne nella smoking, dice che ti ha cacciuici, ma già sa che non bene. Yeah.

0: domande.
1: Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

quel cazzo di gatto che qui sopra di me. Continuo a miagolare, solo io so il perché. Lui è in calore, vuole chiamare con la micetta grigia le palle svuotare. Io invece di doppa riposo lì nel letto, giro e poi rifletto, che cazzo sul letto, apro gli occhi, il mio graffito lì sul muro, non si vede ancora il sole e spero in un futuro. E il micio continua con la il suo racconto, io ormai sono in piedi, il doppio è già pronto, mi lavo una mano e poi con quella lavo l'altra, con tutte e due la faccia, la cosa è molto scaltra, la colazione è fatta e io lo sono fatto, saluto vicino, apro portone, accendo lo spino, viazione, la rappa incomincia e incomincia qui il doppone, vieni qui anche tu, dai, aspetta la porzione di rime, di note, di metriche artistiche, variando con la fantasia, non c'è lui. Che c'è chi fa la politica, io rappa, questo è pop, ed io doppa. Hai capito, no, cosa è successo? Il gatto che rompe i coglioni sul tetto miagola, mi fa svegliare, e io cosa faccio? Esco, senti che succede, paura. Passeggio per Torino e vedo la pula che ulula, che mi ricorda il gatto, chissà se ancora miagola, chissà se il seme cresce, chissà se tondo il mondo, codesta è la mia rappa, io in fondo la diffondo, di colpo mi ritrovo, quando tanta troppa gente, vario finta, folla, folla, folla, onnipotente, prepotente, ma che non si sente quando serve veramente, se arriva, sarà stupefacente. Non osserva niente, ce ne sono troppi in giro, troppe stupamente trappole e tu sei sotto tiro, mutato, osservato, chiamato, drogato, ma te spiro di me, chi sta mai cagato? Sirena, frenata, precedenti per Guisa, con me che ridi, Giorgino e DJ Digia, più una giostra di 40 grammoni e pure un'altra, con sopra quei due coglioni, e meno male che stavolta è passata.

sudato, l'ho tremato, l'ho giurato, e con un secchio d'acqua l'ho mancato, sei scappato, sei girato e rigirato, ed alla fine lo sai, alla fine lo sai, pare pure abbia parlato, e più fatto strano, di colpo succede, chi non è THC, cioè mi sa che non ci crede, il gatto un'anima, cuore e sentimento, animo anch'io ed è per questo che lo

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

perché ci sono le robe nuove che a nostro avviso sono attuali senza essere brutte, e poi ci sono le robe intermedie che sono quelle che la gente comunque che ci segue conosce molto bene, e poi ci sono le robe vecchie per le quali la gente che ci segue sballa, che è un'altra storia, e che possono far pochi, per cui fai conto che noi abbiamo addirittura del materiale vecchio, molto vecchio, di più di 10 anni fa, sia io che mio fratello.

0: dal 300%, adesso siamo al 900%.
1: 900%.
0: Infatti stiamo facendo tanti dischi in continuazione e la gente, io quando mi chiedo cosa stai facendo gli faccio sentire il disco che ho fatto due anni fa, così almeno sono tranquillo. Se sono nuove, sono pronti.
2: Rime raffica, chi ne traffica le tratta come un gran valore, come strana amore alla sua tattica, per avvicinare un cuore a un altro cuore, hip hop d'autore contro il rap imprenditore, pronto per il colpo al cuore del grosso intenditore. Arriva a domicilio, attivo il buono, il brutto e cattivo, approvo il suono unto e consunto, messo a punto da chissà che è tassativo. Stringere i tempi, in tempi in cui riesci a vincere, basta non essere sinceri e fingere, ma le olimpiadi delle infamie le regalo a chi ha smania di fama. Prenditi il podio dell'odio, io sono a casa in tana a fare basi compatte col cannone in ciabatte, mentre corri dietro a giacche e cravatte per farti sbattere. Io resto qui a combattere, capito? Resto qui a combattere. Il gioco delle rime di merda.

fanno recensioni, c'è recessione, non mi interessa la tua riflessione sulla mia eventuale regressione. Se c'è repressione, scendi strada in manifestazione, non col bastone, siamo persone, nessuno obietterà se saremo un milione. Per i politici, niente stipendio o pensione, avete rubato spingendo menzogne alla gente e io non vi concedo niente. Punto il dito sulla tua astensione,

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai questa sera?
5: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

contento ti sa, trattare ti sa, guidare ti sa, con poche parole precise. Poche parole decise. Era uno sguardo d'intesa, un'elegantissima scusa. Come una bella di giorno, tu

sei bella senza ritegno. Nell'acqua fresca di un bagno.

0: Un bel dì, se ferma una macchina, bisogna stupare il sacramento. Scusi, per favore.
1: Dice a me.
0: Sì, dico a lei. Senta, non so mica per piacere la strada per l'aeroporto Forlanini.
1: No, no, su nome qual è l'aeroporto Forlanini.
0: Senta, ma almeno la strada per l'Idroscano la conosce.
1: Sì, sì, sì, sì. Sì, Urca, la strada per l'Idroscano, sì. Sì, sì, sì, sì. Uè, lo accompagno io, sure, vengo su anch'io sulla sua macchina.
0: Da sta la macchina, dai, barbone, dimmi dove la strada per l'Idroscano piuttosto.
1: No, no, dai, sure, mi paga un piacere che ogni sua anche a me in sua macchina.
0: Vabbè, dai, monta.
1: Urca, che bella questa macchina. Forte questa macchina, bellissima questa macchina. Mai stato io sulla macchina così ora. Ferma, ferma, ferma, signore, che ferma, sure. Ferma, ferma, che me lascia giochi, che mi sono arrivato, io sono arrivato all'idroscalo.

0: regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltella.
5: Cosa fai questa sera?
6: Rebaltella!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stay Cure.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stadio! Radio Stadio! Radio Stadio!

Vai a confessarti. Vado. Era diffusa l'usanza. Dalle mie parti. Adesso meno. Però ricordo una stagione in cui, specialmente i ricchi, per eccesso di zelo forse, o per paura, più probabile, sentirono di colpo l'impulso di andare in massa a confessarsi, ma non dal prete, no, dal giudice. Vostro onore, è una giungla, sto lavoro, vostro onore.

errore nella vita. Glielo giuro, su ciò che ho di più caro al mondo, l'elenco clienti, l'avvocato e la famiglia, troppi oneri. Troppi oneri, vostro onore, me li hanno imposti. Io non accetto imposte da nessuno. Semo hominid.

0: magari è un disperato che vuole buttarsi giù. Non vedo il caso di fare ironia su una statura di quel signore.
1: Quel signore molto piccolo.
0: Tra l'altro,
1: quel signore molto piccolo. Io l'ho già visto.

0: molto piccolo.
1: Scenda! Io ho una mentalità da imprenditore, ma sul lavoro sto col lavoratore. Ma niente sindacato per un lavoro. Coi miei ragazzi, in ditta, io parlo dialetto inglese. Hey, baby, face of the moon, face of the moon, the face of the moon. Difficile convincere un veneto che non significhi faccia da mona. Hey, baby, la mia azienda è come una famiglia. Lo dico sempre agli operai, adesso basta. Andate a casa, è tardi. Domani è lunedì. Ogni domenica la stessa storia. Fino alla domenica sportiva me li trovo tutti qua. Non c'è niente di straordinario, qui è sempre aperto come in oratorio. Finché c'è merce da consegnare c'è speranza, poveri ragazzi. A casa è peggio. Li fanno lavorare gratis. Però facciamo invidia al mondo. Ci siamo fatti tutti da soli. Ci siamo fatti tutti da soli, Nial. Ci siamo fatti soli. Ci siamo fatti soli. Kiga buga buga bu. Kiga daga daga da. Ga, da, ga, da.

Allora vai a confessarti. No. Perché? Ho fatto il condono. Tombale. Di più. Universale. Ma vale?

Anton.

siamo compari e il cielo in terra si mette a sfidare, parte per la rotta in mezzo al mare e col fiato in gola si mette a cercare. Ogni tanto un uomo lo sente, gli nota incontro e lo avverte, tutti partono per il grande blu, ma nessuno conosce la strada per il grande blu, perché la strada per il grande blu la conoscerai solo e soltanto

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: il cazzo è
3: Radio Eustachio trasmette solo roba buona. Radio Eustachio trasmette solo roba buona. Hey, ho, Eustachio. Hey ho,
4: Eustachio.
5: Radio Eustachio. Ciao, ciao, ciao. Ciao, Capiani, ciao, Scudieri. Di un tempo che non è più ieri. Per non farti troppi pensieri, ascolta il sound che si spinge fino a Beri. Su Radio Eustachio c'è Ducati. Growl! Con la magistrale regia di TJ Hans.
6: Un saluto a tutti.
5: Bella bro! Ogni domenica dalle ore 15 sulle frequenze del buon Bartolomeo Ducati Rock, il maestro TJ in regia. Bella bro,
6: bella gabbia.
5: Siamo insieme ogni domenica pomeriggio su Radio Star e con i Queers e la loro Molly Newman, stacchetto jingle 2022 sulle frequenze del buon Bartolomeo. Check check, one two, dalla gabbia punk rock.

0: frequenze di Radio Mandrake. E oggi inizia un nuovo triciclo, terminato il triciclo primaverile, inizia quello autunnale, e un pelo in ritardo perché sono le 16.05, non spacchiamo il minuto come al solito, ma vabbè, ce lo concederete. E tra l'altro oggi è molto popolato, anche più del solito, lo studio, quindi se gli altri vogliono salutare.
1: Uno studio affollato, diciamo.
2: Affollatissimo, siamo qua in ben quattro voci.
3: Per una puntata speciale.
0: Sì, un po' eccezionale perché diciamo che cavalchiamo l'onda dell'emergenza, siccome oggi parleremo di una storia che è indissolubilmente legata alla vita di tanti di noi, perché riguarda appunto la storia del collettivo Autistici Inventati, e che uno possa essere consapevole o meno, ecco, diciamo che ci ha accompagnato tra blog, mailing list, ecco, ha accompagnato sicuramente la nostra storia informatica degli ultimi 1000 anni.
3: Gli ultimi 25 anni.
0: Esatto.
3: E dal momento che proprio ieri ha sospeso i servizi, chiusi i server prontamente, abbiamo deciso di parlarne oggi.
0: Un po', sì, tirando un po' le fila della situazione, comunque, che è abbastanza un momento storico per tanti versi, ecco, e cercheremo di, in maniera confusa, di attraversarne alcuni degli aspetti, ecco.
3: Abbiamo degli aiuti un po' più tecnici del solito questa volta, quindi forse...
2: Sì, oltretutto è una puntata difficile perché è la prima volta che si fa appunto con questo down di qualsiasi sito di informazione che sostanzialmente, di cui sostanzialmente ci nutrivamo. E quindi anche la puntata stessa ha avuto le sue difficoltà a reperire le ultime informazioni. Da ieri sera sono giù tutti i servizi, quindi... Però qualcosina c'è ancora e in puntata ne parleremo.
3: Sì. E vabbè, prima
0: diamo
3: di...
0: magari contatti...
3: Certo. Allora, se volete scriverci, scriveteci un'email a eustachio@indivia.net. Abbiamo pure un numero di telefono, volendo, che è 353-4908-452.
1: E ricordiamo anche, fra l'altro, che se in questi tempi di censura digitale uno volesse spegnere l'internet e accendere invece una radiolina sulle frequenze AM, onde medie, può ascoltare questa trasmissione, come tutte le trasmissioni di Radio Stacchio, sui 1359 in onde medie.
3: Do it. Molto bene. E, vabbè, prima di addentrarci in tutte cose, facciamo un breve stacco musicale. Ci eravamo ripromesse di arginare un po' la preponderanza hardcore, punk hardcore nella nostra playlist, ma ancora non l'abbiamo fatto.
2: Ma è stato per lamentele ricevute o...?
3: No, da noi stesse forse.
2: Ok.
3: Quindi questi sono i Grandine con Pericolo Legale.

0: Ecco, quindi partiamo un po' magari dall'inquadrare, per chi non lo sapesse, un po' la storia del collettivo Autistici Inventati, che leggiucchiamo di qua e di là da opuscoli usciti prontissimamente da parte dei milanesi e anche da un testo che nasce, scritto in inglese a cura di Sabaud Media. Quindi faccio un po' un copia e incolla. Autistici Inventati nasce in Italia nel marzo 2001 dall'incontro di persone e collettivi attive nelle tecnologie, nella privacy e nei diritti digitali dell'attivismo politico. Il collettivo offre infrastrutture gratuite e alternative alle grandi piattaforme commerciali, come servizi di mail, blog e siti web. E aggiungiamo anche, oltre che gratuite, alternative, anche anonime, poi magari affronteremo un po' questo aspetto. AI si presenta come realtà antifascista, antirazzista, antisessista e antimilitarista, contraria al capitalismo e all'autoritarismo, e seleziona i progetti ospitati sulla base della compatibilità con questi principi. Ecco quindi che nasce nel contesto indie media degli inizio 2000. E da lì insomma si rafforza in Italia e non solo. Ovviamente ci sono ospitando varie realtà di lotta in Italia, è stata subito oggetto di diciamo persecuzione legale o tentativo di farlo, da cui ha sempre trovato risorse molto insomma, ha sempre resistito in maniera super efficace. Infatti, per esempio, citiamo un po' il caso estremo che è stato quello del 2004, quando a quel tempo il server era ospitato presso il provider commerciale Aruba ad Arezzo. Il 15 giugno 2004 la polizia italiana si presentò presso Aruba su ordine di un pubblico ministero di Bologna. I tecnici dell'azienda spensero i server di Autistici Inventati e permisero alla polizia di copiare il materiale dai suoi dischi. Gli investigatori ottennero certificati crittografici e probabilmente installarono apparecchiature in grado di intercettare il traffico. Ad AI fu detto che l'interruzione era dovuta a un problema elettrico. Il collettivo scoprì la verità quasi un anno dopo e solo per caso. Quindi in un anno le forze dell'ordine sono state all'interno del server. Quello che è stato il risultato di questa operazione, cioè la risposta da parte di AI, è stato il piano R, che è stato lanciato nell'ottobre del 2005, dove è stata creata una rete di comunicazione resistente. Anziché concentrare quindi i servizi su un'unica macchina, il collettivo distribuì dati crittografici e funzioni su server situati in diversi paesi. I computer esposti al pubblico potevano essere sostituiti, i servizi potevano essere spostati quando l'hardware veniva sequestrato e un provider diventava ostile. La perdita di un nodo non avrebbe più esposto né messo a tacere l'intera comunità. Diciamo che piano R stava per, non ci leggo, replica, ridondanza, resistenza e altre parole che iniziano con la R. La sua architettura era concepita non solo per sopravvivere a guasti meccanici, ma anche per resistere ad attacchi politici. AI non affermava di poter garantire una totale sicurezza, al contrario, avvertiva ripetutamente gli utenti di non affidare mai ciecamente la propria sicurezza a nessun provider, compreso AI, riducendo quindi al minimo i log e le informazioni identificative, perché ciò che non esiste non può essere facilmente sequestrato. Incoraggia quindi gli utenti a crittografare le proprie comunicazioni perché nemmeno l'architettura server più robusta poteva sopperire a pratiche individuali non sicure. E questo, secondo me, racchiude un po' appunto le caratteristiche che hanno permesso questi ultimi 25 anni a AI di sopravvivere. Quindi il mantenimento anche di un aspetto di legalità in conseguenza all'anonimato, cioè, nel senso che loro alla fine non è stato nascosto niente, semplicemente erano tutti dati che non posseduti dal collettivo stesso, ed è stata la grande forza. Allo stesso tempo, sì, appunto, i server si sono sparsi, quindi il dominio penso sia diventato .org, il che ha dato, darà poi il là agli effetti che avremo nelle ultime vicende, perché appunto la presenza di server e domini negli Stati Uniti ha dato appunto la possibilità agli Stati Uniti stessi di dare, insomma, di reprimere con altre una repressione che comunque ha altre caratteristiche, sicuramente non quella tecnica, che come vediamo è stata combattuta in maniera più che dignitosa, anzi come rafforzamento, però in un'altra maniera che vedremo tra pochissimo.
1: Infatti, andiamo avanti, facciamo una pausa dopo, giusto per fare un attimo, per ricapitolare cosa è successo nelle ultime settimane. Da il 26 agosto 2026, quando il Dipartimento del Tesoro statunitense, tramite OFAC, che è il settore che gestisce e applica sanzioni economiche e finanziarie, ha iscritto autistici in questa lista, inglesizziamoci, di Socially Designated Global Terrorist, nell'ambito di questo ordine esecutivo 1334, che tra l'altro forse abbiamo anche.
2: Sì, in realtà, perché fra l'altro c'è da dire che questo provvedimento ha riguardato non solo autistici, ma anche altre due realtà, cioè Palestine Action e Mazar Badil. Palestine Action, vabbè, tutti la conoscono, un gruppo, diciamo, di azione diretta contro le fabbriche di proprietà israeliane nel Regno Unito, e Mazar Badil invece è una rete transnazionale di una corrente, diciamo, politica palestinese attiva, diciamo, nella diaspora. Aspettate un attimo, perché ovviamente la tecnica c'è nemica in ogni cosa. E ecco, sì, scusate. Ok, praticamente, ecco, giusto per tornare agli elementi anche più utili a capire, a delineare cosa è successo, leggiamo grosso modo letteralmente dalla nota dell'OFAC che questo Dipartimento del Tesoro ha preso delle iniziative contro gruppi terroristici di estrema, violenti gruppi terroristici di estrema sinistra. E in particolare, dice appunto, è stato preso di mira Autistici Inventati, definita come un'entità basata in Italia che fornisce strumenti e servizi digitali specializzati per cellule Antifa e altri gruppi violenti di estremisti di estrema sinistra. Incluse organizzazioni di terroristiche straniere. E vabbè, qua vediamo che in questa definizione appunto viene ripreso il concetto di Antifa come terrorismo domestico, che è diciamo, una conquista, tra virgolette, dell'amministrazione Trump, che appunto sta creando delle conseguenze anche a cascata, perché appunto se appunto i gruppi Antifa, con tutto quello che può significare, perché appunto Antifa è sempre stata una modalità di organizzarsi, cioè, poi sono state delle organizzazioni che sono definite, diciamo, Antifa o nodi Antifa, però è un termine talmente largo che comprende, diciamo, tutto e quasi il contrario di tutto. E se appunto questi gruppi vengono definiti come terroristici, allora chi gli fornisce dei servizi, in questo caso digitali, può essere definito a sua volta come qualcuno che supporta dei terroristi. E poi appunto menziona Palestine Action, definita anche qua come organizzazione prescritta come gruppo terroristico dal governo del Regno Unito, e qua vediamo anche qui una sorta di circolarità, perché appunto il Regno Unito dichiara Palestine Action gruppo terrorista, cosa che viene contestata comunque anche dal gruppo stesso, ci sono dei ricorsi legali, però basta che questa cosa sia stata avviata perché appunto il governo americano dica, beh, se il Regno Unito lo considera un gruppo terrorista, allora anche per noi lo è. E infine appunto viene menzionato Mazar Badil, definito dal comunicato appunto del Dipartimento del Tesoro americano, un gruppo transnazionale che opera come una facciata del Fronte Liberazione Popolare per la Palestina. Fronte Popolare di Liberazione per la Palestina, anche qua una nota organizzazione terroristica straniera. E, al di là, diciamo, della definizione, la cosa che vale la pena menzionare è il fatto che autistici viene prescritta, viene comunque inserita in queste liste di proscrizione per degli episodi, cioè comunque viene legata a rivendicazioni mandate da caselle di posta di autistici inventati, e in particolare vengono menzionate delle azioni fatte da gruppi antifa negli Stati Uniti, una in particolare, diciamo, contro gli antiabortisti, e una serie di sabotaggi antimilitaristi accaduti in Europa, che sono stati tutti, sarebbero, almeno per quanto dicono gli americani, rivendicati da mail di autistici. Quindi appunto viene molto anche sottolineato l'aspetto antimilitarista di autistici, quindi questo ci ricorda un po' come anche tutte queste vicende rimandino poi a un clima di guerra più generale, per cui appunto come per altri aspetti, diciamo, ai diritti subentrano più doveri, e quindi anche i diritti digitali lasciano il posto invece a un inquadramento molto, molto militaresco.
1: E per andare avanti, OFAC, sempre il 26 di agosto, emette quindi una general license che autorizza un periodo di riduzione graduale, che viene anche detto wind down, di determinate operazioni con autistici inventati fino al 25 settembre. Questo, diciamo, sarebbe stato in teoria il termine ultimo. Però vediamo che a cascata iniziano a succedere cose fin da subito. Quindi il 27 agosto l'account PayPal di autistici viene sospeso. E il 28 agosto, senza alcuna notifica, il dominio di autistici.org diventa irraggiungibile, insieme a 16.000 caselle mail, 10.000 blog, 5.500 mailing list e 1.500 siti. E anche il servizio blogging di NoBlogs è stato oggetto di un incidente di sicurezza, sempre il 28 agosto, che ha portato alla modifica della pagina principale, trasformando solo per pochi minuti il titolo da NoBlogs a Trump Blogs. E parallelamente viene anche pubblicata una mappa sotto il nome di Trump Blog, che apparentemente è creata da una data scientist legata alla destra americana, che risponde al nome di Jenica Pound, dove si può zoomare sulle proprie città, vedere, cliccare che puntini ci sono e leggere di chi era il no blog che l'ha gestito, e soprattutto anche con quali altri blog scambiava dei link. E c'è da dire che la geolocalizzazione di questi blog non viene dai dati di AI, che appunto non conserva indirizzi IP, ma viene semplicemente è venuta fuori da nel senso, la divulgazione di eventi che erano collegati quindi a dei posti geografici che erano direttamente nel blog, quindi a dati pubblici. E comunque una mappa che è fatta abbastanza, diciamo, in maniera grossolana, probabilmente fatta con l'intelligenza artificiale, perché, per dire, anche guardavamo su Verona, ci sono un sacco di
3: inesattezze, cioè. Sì, come se fosse tutto un calderone anche di anni e anni, quindi c'è anche magari blog che non pubblicano da 10-13 anni, comunque messi all'interno di questo, cioè è un po'
4: approssimativa.
3: Sì.
1: Molto approssimativa.
2: Però diciamo che quella cosa che invece risulta essere un po' inquietante, il fatto che, per dire, questo, se uno si guarda il sito di questa data scientist statunitense legata all'estrema destra, è dedita a fare un po' questa sorta di dossieraggi su tutti gli oppositori politici, per cui, per dire, anche i socialisti democratici, cioè diciamo l'ala sinistra dei democratici americani, è stata posta sotto la lente, si guarda in quel caso, ha fatto uscire dei dati sui finanziamenti, cioè la rete di finanziatori di questi gruppi politici, quindi è una tendenza che c'è negli Stati Uniti proprio a una caccia alle streghe, comunque un clima veramente che è, diciamo, ultra maccartista, cioè ancora più di quello che era il maccartismo nella guerra fredda.
1: Vabbè, andando avanti, il 1° di settembre Banca Etica sospende l'operatività del conto di autistici in via precauzionale, apparentemente. E, quindi neanche, senza neanche aspettare effettivamente la fine del periodo, cioè la scadenza che aveva dato il Dipartimento del Tesoro. Comunque, tra l'altro qua volevo fare una nota a margine sul fatto che, visto che prima abbiamo parlato di Palestine Action, che questo, diciamo, questa cessione preventiva dei conti è già stata vista anche da altre parti, ad esempio in Inghilterra, appunto, con Lloyds Bank, che ha molto recentemente rifiutato il mutuo alla madre di un attivista di Palestine Action, di Leona Camio, a causa di, dicono, media avversi, cioè di pubblicità negativa, probabilmente. E però, questo era un articolo di Novara Media, e sembra anche che, anzi sembra, apparentemente anche lo stesso conto bancario di Leona Camio è stato chiuso ancora prima che arrivasse una, quando era ancora in custodia cautelare, quando non c'era ancora una condanna su di lei. E vabbè, visto che non so, cioè devo fare un attimo il punto di che cosa dire, facciamo un'altra pausa. E questi sono gli Aust, gruppo di Amsterdam, disco nuovo, e questa è There Is Only Hope in Action.

0: Rieccoci qui.
1: Sì, così abbiamo visto un po', esatto, cioè, un po' il cambio di strategia di cui parlavamo prima, cioè l'attacco non ha più le caratteristiche, di questo attacco, come si differenziano da quelle avvenute per esempio in Italia, dove era, cioè, l'aspetto tecnico, proprio forze dell'ordine che coercitivamente prendevano il server, non è questo il caso, ecco. Piuttosto si è cercato di dissolvere, una rete di legami su cui questo collettivo faceva conto, anche finanziari, quindi probabilmente anche la misura che aveva raggiunto non gli ha permesso di essere abbastanza indipendente per essere indipendente, per esempio, anche a livello finanziario, ma questa nuova strategia appunto di minare l'economia di una, in questo caso, associazione e non solo, mettere in difficoltà anche tutte le realtà che ha attorno, come una banca, che comunque è una banca e quindi, cioè, per quanto si possa dire etica, risponde evidentemente a regole che. Di cui essa stessa, cioè, non so
0: Che
1: come
0: ne
1: dire.
0: finiscono per plasmarne il comportamento alla fine, per cui appunto se vuoi stare in dei circuiti internazionali che sono regolamentati dalle istituzioni, diciamo, mondiali, che sono poi alla fine quelle di chi ha il controllo dell'ordine mondiale, allora devi starci dentro e devi accettare quello che viene fatto. Quindi.
1: Sì, infatti quello un po', diciamo, la giustificazione di banca etica era, no, comunque chiedere, avere più sovranità e non dover sottostare a paesi terzi come gli Stati Uniti, quando in realtà appunto vuoi stare all'interno di certi circuiti, questo è un evidente risultato. Però a questo punto, come abbiamo visto nel caso dell'attivista di Palestine Action, e precedente può essere anche quello di Francesca
0: Albanese.
1: Albanese, anche Autistici Inventati rimane, insomma, vittima, insomma, del gioco economico.
0: Sì, assolutamente. Anzi, non ha, cioè, gli Stati Uniti non hanno neanche avuto bisogno di una condanna penale, in realtà. È stata solo. Cioè, il peso finanziario
1: È
0: di
1: bastato.
0: è bastato per di essere iscritti a questa lista è bastato perché che, tipo, appunto, enti come le banche si togliessero per non rischiare. Infatti possiamo anche vedere questo tipo di logica in qualcosa anche un po' che esula dal caso specifico, perché se pensiamo adesso al ruolo che stanno cominciando ad avere le sanzioni economiche da un lato rispetto anche al fronte interno, per cui appunto questa nuova depenalizzazione di quello che era il 18 TULPS, cioè manifestazione autorizzata, che adesso viene punita non più con una denuncia e quindi eventualmente una condanna penale, ma con una sanzione amministrativa, una multa, che appunto va da 1.000 a 10.000 euro, quindi si capisce chiaramente come questo sia un modo, diciamo, di colpire le persone, i movimenti diciamo, nel portafoglio, comunque nella loro condizione di vita materiali, e al tempo stesso anche nel confronto, diciamo, interstatale, vediamo appunto le sanzioni economiche che vengono elevate come, diciamo, modalità normale della guerra fra stati e anche dei rapporti, diciamo, fra stati dominanti e stati subalterni, se pensiamo alle sanzioni, diciamo, di Trump all'economia europea e agli stati, diciamo, che non rispettano i suoi diktat o comunque quelli che sono viste come necessità strategiche americane. E a riguardo penso che sia abbastanza interessante, ecco, riportare alcuni stralci brevemente del comunicato di Mazar Badil, che, come abbiamo menzionato prima, è una delle tre realtà colpite assieme, cioè una delle altre due realtà colpite assieme a Autistici Inventati da questa disposizione del Ministero del Tesoro americano, che nel suo testo Mazar Badil fa una riflessione proprio a 360 gradi, cioè appunto dice che questa discussione non può essere separata da una questione più ampia. Il potere imperiale raramente si presenta come potere imperiale. Le basi militari e la cooperazione militare sono presentate come sicurezza. L'estrazione e il controllo di risorse strategiche sono presentate come sviluppo. L'interventismo politico è presentato come difesa della stabilità. Le sanzioni sono presentate come strumenti tecnici finalizzati a difendere il sistema. Coloro che sfidano questo sistema, parallelamente, diventano una minaccia. Questo è il motivo per cui la discussione non riguarda solamente la Palestina, riguarda chiunque rifiuti un sistema internazionale in cui il potere economico di un singolo Stato possa essere trasformato in autorità politica sugli altri. Rifiutare la lista significa lottare. Non è sufficiente inoltre dichiarare solidarietà con coloro che sono stati sanzionati, bisogna evitare che la lista diventi un meccanismo di isolamento affermato. E poi prosegue. Questa lotta non riguarda solamente chi è nelle liste. Le sanzioni come contro Mazhar Badil sono un caso specifico, ma la questione che sollevano è globale. Inoltre, la nostra risposta non può essere limitata a richiedere che il nome di Mazhar Badil sia rimosso dalla lista. Ne dovrebbe limitarsi a difendere chi di noi appare su questa lista. Dobbiamo sfidare il meccanismo che consente a tali liste di essere stilate e ai suoi effetti, ai loro effetti, di estendersi al resto del mondo. Dobbiamo difendere il diritto dei popoli e delle organizzazioni di stabilire autonomamente le loro relazioni politiche. Non dobbiamo permettere alla paura di trasformare le nostre società in esecutori volontari di decisioni prese al di fuori di esse. E dobbiamo costruire una solidarietà internazionale capace di togliere alla lista quello che le conferisce un potere reale, la volontà altrui di rispettarla. Questa lista non riguarda solo coloro che sono stati sanzionati, è la lotta di chiunque rifiuti l'idea che un potere possa decidere, per conto del resto del mondo, chi abbia il diritto di parlare, organizzarsi, resistere ed esistere politicamente. Oggi il nome scritto sulla lista è Mazhar Badil, domani sarà un altro nome. La questione non è solamente chi sarà il prossimo, è anche quanti di noi rifiuteranno di rimanere in silenzio quando verrà il momento. E questo, vabbè, era il comunicato, alcuni stralci del comunicato firmato da Jaldia Amubakra, membro del comitato esecutivo del movimento per il percorso rivoluzionario alternativo palestinese, appunto Mazhar Badil.

0: Niente, sì, mi viene in mente parlando di liste che comunque un po' cioè è reale quanto i tempi che corrono, queste liste si allargano sempre più, quindi anche la parola terrorismo allarga il suo gioco verso realtà che non hanno niente a che fare, e questo lavoro io di narrativa, come avanza anche parallelo all'aumento della asticella della punibilità, quindi c'è cioè, una punibilità sempre più disponibile, come vediamo anche insomma, nelle legislazioni, nelle italiche legislazioni di questi tempi, e quindi andando di pari passo, insomma, la criminalizzazione, diventa sempre più semplice, ecco. E quindi mettiamo un pezzo e poi magari passiamo al prossimo, andiamo avanti. Intanto pausetta dalle parole.
1: Pausetta dalle parole, i prossimi sono i Lotion, Five Star General.

0: Rieccoci qui. Eccoci ancora qua su Radio Mandragora, sono le 16:44 e di 19 settembre, abbiamo detto sì. E, niente, abbiamo un po' parlato, appunto, fatto un po' il quadro generale di quello che è successo nell'ultimo mese, soprattutto in territorio, a partire dal territorio statunitense, ma con riverberi abbastanza decisi anche nel vecchio continente e non solo, e così spesso da queste parti, come abbiamo detto prima, anche Banca Etica ha rivendicato o comunque esposto in maniera abbastanza decisa la necessità di una sovranità europea, non solo a livello finanziario ma anche spesso a livello anche tecnico, perché ci sono molti, soprattutto a Bruxelles o comunque stati europei, che dicono no, vabbè, ma noi ci rifacciamo comunque a piattaforme esclusivamente americane, necessitiamo di strumenti nostri, tra l'altro open source. Anche la Francia sta lavorando molto su Linux a livello proprio di istituzioni. Vabbè, ma questo per dire cosa?
1: Che in realtà, no, che comunque c'è una tendenza europea a anche voler entrare a, diciamo, dentro la criptografia.
0: Assolutamente, si può dire che
1: persone, dei singoli privati.
0: Sì, perché infatti si può dire ai fascistoni trampiani che targettizzano il nemico, appunto, hackerando un blog e mettendo al suo interno, cioè, tutti gli indirizzi, nomi, tutto il possibile, ma i governi europei non fanno molto, molto di meno, ecco, a livello di politiche, celandola tra l'altro con il classicone lotta contro la pedopornografia, che come se qualcuno potesse dire siamo favorevoli alla pedopornografia, da qui, diciamo, cerca di fare breccia e incunearsi in tutti i nostri dispositivi. Diverse sono le proposte che sono state fatte negli ultimi 2 anni a livello proprio di Europa, di Parlamento europeo, tra cui chiedere ai provider di fare delle backdoor in cui le forze dell'ordine abbiano la possibilità di accedere alle conversazioni, insomma, personali e private, quindi con la sostanzialmente anche con la cancellazione della crittografia end-to-end, e appunto, cioè, tutta una serie di norme che rientrano un po' sotto il nome di chat control, che sono appunto norme che permettono il controllo automatizzato, quindi attraverso sistemi automatizzati come anche l'intelligenza artificiale all'interno delle comunicazioni private. Per esempio, alcune proposte sono un database europeo, che come la costruzione comunque di un'infrastruttura che è appunto composta da un database europeo con indicatori e metriche, comitati tecnici per il controllo, appunto, dei reati, obbligo, come abbiamo detto, dei provider di integrare strumenti di rilevazione. Il 9 luglio è stata approvata una prima legge che non ha, magari rivede un attimo alcune criticità che qualcuno ha sollevato a livello di privacy, però comunque lascia aperto degli spiragli. Ecco, quello che non è stato approvato oggi, comunque non è detto che non verrà approvato domani. Per esempio, il testo permetterebbe ai servizi di messaggistica e posta elettronica di continuare fino al 3 aprile 2028 le attività volontarie di individuazione, rimozione e segnalazione di materiale appunto pedopornografico e tentativi di adescamento. Però ha escluso dal controllo tutte le comunicazioni protette dalla cosiddetta crittografia end-to-end, il sistema che rende appunto il contenuto leggibile soltanto sui dispositivi del mittente e del destinatario.
1: Per adesso.
0: Per ora.
1: Ma tra l'altro non vorrei dire fandone, ma mi pareva che non era passato originariamente la proposta al Parlamento europeo, forse questa primavera, visto che aveva sollevato molteplici dubbi, e poi è ritornata a luglio, non si sa come, però effettivamente passando almeno parzialmente. Per cui
0: è passato parzialmente comunque. No, questo per dire che al di là di quello che adesso è passato o meno, si sta comunque mettendo in piedi la creazione di un'infrastruttura già capace di accedere a questi dati, e un'infrastruttura che comunque ora la decisione non sarà nel futuro, non si tratta più di avere portare avanti una decisione tecnica quanto una decisione politica. Nel momento in cui ampli il range di nemico e bersaglio, ecco che hai già tutti gli strumenti pronti sul tavolo per entrare e fare man bassa di dati.
1: Beh, prima di andare avanti mettiamo un altro brano. E questi sono i Downright di Genova, non suonano più, e questa è Mai Più.

0: questi fade out fatti così.
1: Rieccoci, rieccoci. Va bene, basta, passiamo un attimo, non vogliamo dare solo brutte nuove, ma come al solito, a Radio Mandragora cerchiamo di fare un'ultima parte con uno spiraglio di...
0: Speranza.
1: Sì, mettiamola così. E quindi dando magari un paio di suggestioni tecniche che possano un po'...

0: indipendente e autonoma e dislocata, che però si basa su radio e quindi su messaggistica un po' più stringata, ecco. Pensavamo di dare due ideuzze così, se volete ne parlo subito. Se...
1: Per me si può fare.
0: Allora, quello che è stato presentato un paio di anni fa è un progetto che arriva appunto dall'Appennino bolognese ed è l'idea del tentare di costruire una rete autonoma, diffusa, diciamo, di internet. Cosa significa a differenza di quella che abbiamo oggi? Oggi ognuno e ognuna deve connettersi a un provider per accedere a internet, quindi questo provider ha, diciamo, il potere anche di decidere cosa può visualizzare o meno un utente, motivo per cui, per esempio, un governo può dire ai provider del suo territorio di non far visualizzare dei siti che reputa, non so, che non vanno bene, diciamo. Questa cosa qua permette anche una censura ed è una rete che si crea a un livello, diciamo, verticale ed è quella che usiamo tutti i giorni. In più, all'interno di questa rete, il modo in cui si sviluppano i servizi, per esempio una messaggistica tra due mail come una messaggistica tra due contatti WhatsApp, aumenta questa questione qua perché all'interno di questa struttura già formata all'inizio così, si permette con le mail una comunicazione magari federata dove è un po' più difficile il controllo di ciò che si... di ciò che ci si scambia per varie ragioni. Fatto sta che non c'è un'entità che detiene la comunicazione, mentre dall'altra parte, per esempio, WhatsApp o Signal o qualsiasi altra struttura di questo tipo detiene sostanzialmente le comunicazioni che poi si cifrino o non si cifrino. Parliamo di come è strutturata la cosa. Mentre il progetto di antennine è proprio il fatto che invece che connetterti a un provider, tu ti connetti a chi è vicino a te. Tu diventi un nodo di una rete, sostanzialmente, e fai parte di questa rete in maniera partecipativa, cioè ti fai anche veicolo di dati in modo che la comunità che usufruisce di questa rete abbia piena comunicazione dentro di sé. Sostanzialmente si tratta di pensare nella realtà, proprio nel palpabile, di vedere il proprio router connesso, quello di casa che si ha normalmente, connesso con un'antennina aggiuntiva sopra il tetto che a vista deve vedere altre antennine connesse ai rispettivi router. Questa cosa qua permette di fare una rete che non ha una centralità, non ha un nodo centrale, un nodo che manca viene soppiantato dalla connessione con gli altri, quindi è anche un po' più difficile danneggiare una cosa simile. Il progetto Antennine, che è uno degli esempi migliori della riuscita di questo sistema, che si chiama, vabbè, non è neanche gergo, è rete mesh si chiama, è una rete che viene formata un po' a nodi di questo tipo, come ho appena spiegato. E Antennine è un progetto che si presenta sul sito che ora non c'è più perché era sotto NoBlogs e quindi non, possiamo andarlo a prendere solo tramite Web Archive, non so,
1: Ah sì, archive forse.
0: Archive, e tramite la Wayback Machine che... Insomma, è un servizietto che vi permette di vedere l'internet di tempo fa.
1: Anzi,
2: Bellissimo, cioè un divertentissimo passatempo, secondo me, quella pagina.
0: esatto.
2: Scusate la parentesi.
1: Ma possiamo fare qua adesso la piccola postilla sui neoblogs o dopo?
0: Anche
1: Già che ci
0: questo è
1: siamo.
0: il NoBlogs di Antennine, purtroppo non rientra in questa casistica, però per fortuna abbiamo avuto notizia che una fetta di blogs che stavano sopra NoBlogs, appunto, sono stati copiati e resi pubblici di nuovo tramite lo stesso link al posto di NoBlogs, NuBlogs, cioè la prima O sostituita con una U. E per il resto è tutto uguale. C'è una buona lista, diciamo che non raggiungerà mai qualche centinaio rispetto a...

0: diverse migliaia, quindi vabbè, però alcuni sono ancora visualizzabili lì. Ma torniamo al nostro Antennine. Antennine, provo a leggervi giusto due righe della loro stessa presentazione, che così almeno chiudiamo qua questo esempio. Le reti comunitarie sono infrastrutture locali di telecomunicazione create da gruppi di persone per connettersi a internet e fornire servizi di comunicazione digitale. Sono costruite e gestite come un bene comune, cioè una risorsa prodotta e mantenuta collettivamente, piuttosto che detenuta privatamente, come alternativa alle grandi reti commerciali o statali e ai fornitori di servizi internet. Le reti aperte, senza fili della comunità, collegano digitalmente le comunità e permettono ai vicini di condividere l'accesso a internet o di usare applicazioni ospitate localmente. I vicini sono collegati da un tetto all'altro usando attrezzature wireless. La proprietà e i doveri di gestione sono distribuiti tra la comunità. Ecco, giusto per spiegare un attimo anche questa parte qua, l'accesso a internet. Una volta che si crea una rete tramite nodi, è una rete a sé che già da sé funziona, quindi all'interno di questa rete qua possono anche essere montati tramite una macchina che si decide collettivamente di avere, possono essere montati anche comunitariamente dei servizi come mail, mailing list, messaggistica e cose del genere. E in più, ovviamente, manca l'accesso a internet, diciamo, in tutta questa questione qua, se proprio lo desideriamo. È gestibile tramite uno, due o quel che l'è, non per forza corrispondenti allo stesso numero di case che fruisce della linea, nel senso che cioè, la rete creata a quel punto distribuisce anche l'internet, quindi possono condividere le persone che fanno parte di questa comunità anche, per esempio, la bolletta per connettersi. Insomma, ci sono tutte queste caratteristiche carine, c'è un mondo che si muove per queste cose, un po' sotterraneo, un po' così a rilento e batostato dopo queste cose qua, come quella di Trump, perché alla fine anche la loro pubblicazione andava lì, però vabbè. E questo per quanto riguarda immaginarsi un internet parallelo, autogestito e indipendente. Mentre un secondo suggerimento che si può dare, di cui abbiamo avuto notizia tramite gli incontri di Hack Meeting e di Onde Riflesse, che sono due eventi che succedono annualmente qua in Italia e che trattano temi di tecnologia. Il protocollo LoRa, allora, sostanzialmente si sta parlando in questo caso di radioline. Radioline che però hanno applicato lo stesso sistema di cui parlavamo prima, il sistema di rete mesh, dove ognuno è concepito come un nodo all'interno della rete. La rete si forma grazie a un nodo che comincia a partecipare, un altro che entra e così via, senza i quali non c'è la rete. Questa cosa qua, applicata alla radio, è un attimo diversa perché la radio ha solo la trasmissione, diciamo. Ha una trasmissione pubblica, manda i suoi segnali all'interno del suo raggio e non precisamente a una persona. E quindi è un attimo diversa la questione perché poi deve esserci chi riceve e deve riconoscere quel segnale lì, però ecco, esiste un protocollo che fa questo, un protocollo è come l'alfabeto, quello che ci permette di comunicare. C'è un protocollo che si chiama LoRa e permette questa messaggistica uno ad uno o uno a molti, dipende da se si fanno delle chat un po' più condivise, ha una capacità di comunicazione a vista come il progetto di prima, quindi le due antenne devono avere meno ostacoli tra una e l'altra. Ognuna di queste fa nodo e quindi significa che comunque le piccole distanze che possono avere, comunque piccole, mica tanto perché si sta parlando di 30 km media, ma esistono delle esperienze qua in Italia che hanno raggiunto i 160 km, sono state messe magari molto alte, però hanno passato tutta la pianura padana. E questo, cioè, È molto interessante perché nel momento in cui acquisti una radiolina che ti permette di usare questo protocollo, che sono radioline che stanno tra i 15 e i 30 euro per adesso, e, attualmente connetterti alla rete italiana ti connette a quasi, siamo intorno ai più di 1500 nodi in questo momento, e quindi comincia a essere interessante perché puoi comunicare veramente da qua a Torino tramite i vari nodi o da qua a Canicattì, grazie a questo rimbalzo che permette una rete mesh. Sono due cose ovviamente da accennate così, però insomma due suggerimenti di direzione.
1: Due opzioni accennate che comunque... sì, è giusto che si sommino a una rosa di possibilità alternative rispetto a qualsiasi, per contrastare in maniera capillare qualsiasi tipo di attacco alla capacità di comunicare e informarsi su un territorio, ecco, secondo me. Quindi noi avevamo... C'è stato un momento nella prima puntata in cui il protocollo Lore è stato citato e cercato di spiegare, così forse è un po' più chiaro.
2: Come dimenticare?
1: Però appunto questa parcellizzazione secondo me è uno dei grandi insegnamenti di questo momento, ecco, insieme al... cioè il fatto di studiare e alfabetizzarsi su alcune pratiche che siano diverse, che non deleghino a un unico centro, come può essere appunto stato quello di AI, che ringraziamo per tutti i servizi di questi anni, che veramente ci ha risparmiato un sacco di lavoro, però diciamo cercare di mettersi in prima persona a disposizione delle varie possibilità, e magari queste varie possibilità le accenneremo dopo il prossimo pezzo, così da così ci ascoltiamo una cosina e poi parliamo anche di quello che sta succedendo, come si sta un po' rispondendo a livello locale.
2: Il prossimo pezzo, Zipper di Milano, meglio farlo te.

0: Eccoci qua, stavamo parlando di non delegare più,
1: Sì,
0: forse.
1: di non delegare, che è un po' anche l'auspicio e l'invito che è stato fatto nell'ultimo comunicato di Autistici Inventati, dove appunto si parla di non costruire una prossima AI, ma costruirne abbastanza in modo che non possa mai più essercene una sola. Perché tra 25 anni il fatto significativo non dovrebbe essere semplicemente che un collettivo hacker italiano una volta gestiva un servizio mail finché gli Stati Uniti non lo hanno inserito in una lista nera. Ecco, quindi l'auspicio che ci mandano è quello di costruire 100.000 server. E quindi.
2: Che è anche quello che, insomma, è la direzione un po' che si diceva con i due progetti di cui si parlava prima, sostanzialmente perché il problema, ritornando anche a quello che si diceva all'inizio, è che non è stato fatto un attacco all'infrastruttura stessa, ma semplicemente alla disponibilità di un dominio, quello di autistici.org. E quella lì è una cosa che puoi fare solo se il sistema è organizzato in maniera verticistica, sono loro che ti danno l'accesso o meno a. Quindi, giusto per dare anche, per dare anche un po' un sunto a tutta la pappardella di prima, per
1: Sì.
2: che direzione avesse.
1: Nel frattempo ci sono alcune cose tecniche che sono alcuni problemini tecnici che nell'ultimo mese, insomma, tipo la corsa a un nuovo, a una
0: Provare di
1: nuova me
0: mail.
1: sì, mail, non so i blog come si stanno organizzando, però anche sulla questione magari più individuale. Appunto, servizio mail, trovate su RaiseUp una lista di semmai
0: Di
1: alternative.
0: server radicali con diverse opzioni. Possiamo dire qualora, nel senso, sicuramente c'è un invito generico a cercare di non delegare più. Penso che un sacco di realtà ci stiano iniziando a riflettere sopra, però probabilmente comunque qualche servizio un po' autogestito può sempre fare comodo e quindi sì, ecco, ne esistono ancora.
2: Sì, l'invito è che le comunità si riescano a tirare su i propri servizi, possibilmente, perché alla fine l'invito è un po' quello, però nel frattempo ci sono una lunga lista, quello che si diceva su riseup.net, sotto la sezione security, e c'è una voce alla fine del menu che è Radical Servers. E lì c'è una buona lista, tra cui anche quelli magari a noi più vicini, che possiamo anche elencare noi a questo punto, che sono Indivia, sotto Indivia.net, sotto cui stiamo anche con il blog, esiliati.org e tracciabi.li. Poi la lista è anche lunga, ci si può anche sbizzarrire.
1: Nel frattempo, in queste settimane, comunque si sono moltiplicati, insomma, momenti di incontro a livello locale, un po' credo in tutta Italia, magari gli incontri di Milano e Roma sono stati quelli un po' più corposi, ma anche qua a Verona non c'è stato un incontro da poco.
2: Ben due.
1: Siamo al secondo e non sarà l'ultimo, perché comunque al di là delle necessità tecniche, nell'emergenza, invece all'uno sguardo un po' più sul lungo periodo, sempre a livello tecnico, è importante anche scambiarsi un attimo idee su quello che è effettivamente la portata politica dell'azione che è stata compiuta e quindi fare, secondo me, riflessioni di questo tipo in questo momento storico credo sia assolutamente insomma, necessario e
0: Già,
1: anche usando magari l'aspetto tecnico come leva.
0: e già che parlavamo di appuntamenti, volevo segnalare anche quello di c'è stato a Brescia questo passato giovedì, da quanto ho capito dovrebbe essere ogni terzo giovedì del mese, si chiama, dell'ACLAB Baita, che sì, appunto si pone dice in maniera critica rispetto ai termini di loop, fruizione, uso della tecnologia all'interno della nostra società, e quindi ecco sì, degli

0: incontri per parlare di questo.
1: Vogliamo. Far passare, forse siamo arrivati, credo, verso l'arrivo di questa puntata. Facciamo andare un altro pezzetto e un altro brano e prima dei saluti e delle ultime considerazioni, se ne troviamo qualcuno.
0: Se ne troviamo. Oro marrone dei serpenti in seno.

0: esto mozo de halo.
1: Madonna, eccoci qua. Vabbè, siamo alla fine, diciamo.
2: Siamo alla fine.
1: Siamo proprio alla fine.
2: Speriamo un po' di sì, di avere dato un quadro, vabbè, sicuramente non esaustivo, probabilmente come tutti gli altri temi che trattiamo a Radio Mandragora comunque saranno sono in continuo aggiornamento. Ma questo per la stessa natura, e per cui vedremo un po' come si evolve la situazione. Direi che purtroppo quella del collettivo cioè, come esperienza è terminata, ma sicuramente andrà avanti sotto altre forme.
1: Lo spirito continua, per citare in negazione.
3: Ecco, esatto, e per seguire la questione c'è il sito keepitfree.ai che raccoglie un po' tutte le informazioni su come sta proseguendo la faccenda e anche alcune cose tecniche che ormai non sono più utilizzabili.
2: Speriamo tutti che abbiate salvato.
3: Sì. Mi verrebbe quasi da dire, da fare una proposta per Radio Mandragora che si faccia collettore dei nuovi link che si vengono a conoscere, che magari se si scrive Radio Mandragora, quali sono i link che si possono dire in puntata.
2: Vabbè,
1: certamente,
2: dopo capisco. E comunque
3: dei
2: magari
3: siti che ormai non sono più pubblici.
2: Ridiciamo un secondo la questione del Nublogs, cioè che così può essere magari utile da sapere.
3: Esatto, che abbiamo detto in puntata che sono una fetta, diciamo, di blogs ospitati su Nublogs sono visualizzabili adesso su nublogs.org con lo stesso link che aveva prima, solo che al posto di Nublogs c'è Nublogs.
1: Quindi andate a vedere se il vostro Nublog preferito è rimasto.
3: Esatto, non sono tutti, sono alcuni, però...
2: Buono! No, che quindi la chiudiamo qua.
1: La chiudiamo qua.
2: Ci salutiamo alla prossima. Ci risentiamo alla prossima puntata, sempre sulle frequenze di... Radio Eustachio, sempre sulle frequenze web, ma anche in modulazione di ampiezza all'1359. E niente, buon weekend. Rilanciamo un secondo per chi fosse nei paraggi del Veronese, che il festival Ducalico che oggi si svolge al Forte Chievo, dove ci sono un bel po' di concertini, cucina, benefit, e insomma un sacco di bella gente. E se volete andare al Forte Chievo prima della puntata di domani, sempre di Ducali Croc,
3: esatto,
2: immancabile domenica pomeriggio.
3: Con una lista infinita di gruppi, ovviamente supportati dalle scuderie Ducali, che sono i Catene, i Reuptake, i Supercella, i Maybe Wonders, Mitropa Express, The Post Season and The Great Kids. Cioè, una seratona,
2: bam,
3: direi.
2: Quindi ci vediamo là in caso.
1: Alla prossima.
2: Ciao.

Su che radio sei? Radio sto io. Ehi, qual è la tua radio preferita? Radio sto io.

sulle frequenze di Radio Studio. Ehi, grande brother, su Radio Stack puoi ascoltare il sound giusto, quello che ti piace, che ti fa battere il piedino, per cui una volta a settimana, precisamente verso il fine settimana, la domenica, accatati su Radio Stack, il programma che tanto ti può piacere, Ducalic Rock. Ascolta Bartolomeo e dagli un check, stai su Radio Stack anche per il resto della programmazione. You.

0: Tuttavia, alla pesca con la lenza, anche il lombrico è innocente. Però serve per catturare la trota. Se tu sarai tanto intelligente da dirci tutto quello che sai, i guai del tuo amico potranno finire presto.
1: Se è una spia che tu cerchi, cercala altrove, sporco sbirro.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
8: Stai ascoltando lo streaming.

e il Boar. E questo trattore il va via sede in cavalli nel bus del cool, nel bus del cool del Mecan. Oggi suona col Mecan, me l'ha messo nel bus del cool. Oggi suona col Mecan, me l'ha messo nel bus del cool. Oggi suona col Mecan e me l'ha messo nel bus del cool.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: che casino, ma dove siamo, in officina?
1: Ma figurati.
0: Ehi, allora siamo in un'acciaieria.
1: Ma cosa stai dicendo?
0: In Viale del Lavoro in ora di punta, non so.
1: Ma dove pensi di essere? Sei surra.

0: Ciao, Gian Gabbiani, Gian Scudieri, di un tempo che non è più ieri. Per non farti troppi pensieri, ascolta il sound che si spinge fino a Beri. Su Radio Stacchio c'è Ducati. Wow! Con la magistrale regia di TJ Hans.
1: Un saluto a tutti!
0: Bella bro! Ogni domenica dalle ore 15. Sulle frequenze del buon Bartolomeo. Ducati Club, il maestro TJ in regia. Bella bro.
1: Bella gabbia.
0: Siamo insieme a ogni domenica pomeriggio su Radio Star. E con i Queers e la loro Molly Newman, stacchetto jingle 2022 sulla frequenza del buon Bartolomeo. Check check, one two. Dalla gabba e punk rock.
2: Stai ascoltando lo streaming.

0: un autono.
1: Ma dove siamo? Ma dove siamo? Dove siamo?
2: Chiesa la mela.
0: Se credi che il mondo sia piatto, allora sei arrivata alla fine del mondo. Se invece credi che il mondo sia tondo, allora sali. Vai su, sali. Vai, sali. Sali. Sali.

la mela cosa fece? Salì, salì, salì, salì, poi salì, salì, salì, salì. Invece la foglia non aveva capito e salutò. Salutò, salutò, salutò, salutò, salutò. Rientrò nel mare e nessuno, dico nessuno, la vide più.

mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trove.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio quella che ho scoperto le trombe.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: da quando mi sono trasferito in questo quartiere ho trovato una situazione allucinante.
1: Appartamenti occupati, gente che passava il tempo per strada a bere, negozi etnici ad ogni angolo, praticamente invivibile.
0: È pieno di poveri.
1: Per me, che non sono un morto di fame, era veramente un incubo. Pensi che non potevo mai invitare i miei colleghi di ufficio a fare una pericena vicino a casa. Ma poi ho chiamato Pimp My Quartiere e la mia vita è cambiata!
2: Intanto via questo pizza kebab decisamente out, meglio il sushi bar bio, magari con un agente immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada come i poveri, via via, che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi sui balconi, ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è tutta questa working class? Dove siamo? Su una puntata di Shameless? Qua bisogna cambiare radicalmente il vicinato.
1: Ma come facciamo?
2: Ma è facile. Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha documenti in regola, due o tre maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto.
3: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere.
4: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... sempre.

0: Ho di tutto, c'ho l'Isola del Tesoro come roba più tranquilla, ma c'ho anche 1984, Il Signore delle Mosche, Piombo e Sangue che è appena arrivato e se volete anche qualcosa di Terry Pratchett, un po' di tutto, ma di buona qualità, ve lo assicuro.
1: Ma non è...

0: un raccontino di Lansdale.
1: Schioccagli, sbirri!
2: Oh, andiamo, dai.
3: Polizia, fermi tutti! Mani in alto! Tu, col borsone! Metti giù lentamente quel cazzo di libro! Ti tengo sotto tiro! Non fare cazzate!
4: A bordo pagina, letteratura di rivolta ed evasione.

0: Castello.
1: Stai ascoltando lo streaming.

Mm.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: Intanto via questo pizza kebab, decisamente out, meglio il sushi bar bio, magari con un agente immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada, come i poveri, via via, che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi? Sui balconi? Ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è tutta questa working class? Dove siamo? Su una puntata di Shameless? Qua bisogna cambiare radicalmente il vicinato.
1: Ma come facciamo?
0: Ma è facile. Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha i documenti in regola, due o tre maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto.
2: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere.
1: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... sempre.